0: Favorite food in Aruba, me lo vi som pan batido con pastéche.
1: Favorite drink?
0: Mi lo vi sa depende. Mi lo vi un balashi.
2: Un balashi?
0: Sì, un balashi.
2: Ah, oh, si me si sta un cocktail of algasina.
0: Tequila soda?
2: Oh.
0: No, tequila soda.
2: Ok, quindi non curva, tequila bossa, soda.
0: Na di suku.
2: Healthy lifestyle.
0: Healthy lifestyle, correct. Hi, this is Alex from The Humidor. I'm going to send a shout out to 106.7, your island guide.
3: This is Heart Radio, your island guide.